her volley ho i o ho ho kill me a poor rose e ho ni kaulana he mi li mi li ho in kamalahi na malahi ni ho i o ho i kamaina ua no ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna no molokana no hona ho oi i ka oho i ka lau o ki paina i hoa pipi ho i loki o ni kaulana o hanalei.